Pastor, d'amore de celeste modasco, o pastor, o chissà, ne prezzenne quona di viso, chi ne